0: Radio Femmine della Sanità.
1: Femmine della Sanità.
0: Sempre su Radio Femmine e Nura Sperimonte.
1: Tutto il mondo è trasparente, tu sai? Su cui pensa si luva di amore.